Rin Sharon Nyasuba, unasalimia Jerry Mouko, Simba Telcom, Mano Wodi Kochia.